0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Chest to chest.

Radio Number One, le 4.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Dracula!
1: Hai cercato se anche i Tame Impala hanno un soprannome?
2: No, li chiamano Pizza Impala.
1: Pizza Impala. Allora, raga, dobbiamo fare gli auguri di compleanno a Luca, che è un nostro ascoltatore sardo. Non so se si colloca in Sardegna o se è un sardo trapiantato da qualche altra parte, però oggi è il suo compleanno, ne fa 58 come me. Io li faccio tra il 15 luglio, tra un paio di settimane. Quindi gli auguri in sardo sono Kentanno Skunsaludi.
3: Kentanno Skunsaludi.
2: Chiama il direttore che conosce bene la lingua, infatti, l'idioma sardo, e ci
1: ha fatto dire una parolaccia tremenda.
2: Abbiamo cicazia tutti.
1: Abbiamo detto una roba terrificante.
0: Non volevamo.
1: Vabbè, speriamo di no. Ma auguri Gianluca, grazie comunque.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: scuola di Radio Number One, dove sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant Buzukova e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Merck e Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors. Serena Brancale è dappertutto, here, there and everywhere ultimamente. Ha fatto un disco anche con Saldavigi, lo sentivo ieri, che è anche carino, magari chissà. Lo ascolteremo anche qui su Radio Number One per aprire questa ultima ora della copricola di questa mattina.
1: Buongiorno, come Giovanna. Sensualona la Giovanna stamattina.
2: Brava Giovanna.
1: Che
0: brava.
2: Ho sentito che state parlando di soprannomi.
1: Sì, amore.
0: Sì.
2: A me ne hanno dati tanti. La pennella.
0: La pennella.
1: La pennella. Sì,
2: perché io comincio come dipingitrice di cancellate.
1: Certo, sei una tinteggiatrice.
0: Dipingitrice di
2: cancellate. Dipingitrice, sì, perché faccio delle opere d'arto usando la mano sinistra e la mano destra, non mi stanco mai.
1: Ma tu non sei una pennellessa, essendo una femmina.
2: No, la pennellessa è la femmina,
1: è la
2: della penela.
1: Ma
0: è la penela?
2: Della penela. Perché parli con la Dizione?
1: Ma non così, mi non è venuto lo spontaneo.
2: Lo spontaneo. Allora, i soprannomi che mi hanno dato, che mi hanno sempre incuriosito, sono quattro. Uno è la rotonda, non perché io sia abbondante, ma perché tutti mi girano intorno, ma nessuno sa come si esce.
1: Ma che... Mamma mia, poi sentiamo.
2: Poi il grand'angolo.
1: Sì.
2: Perché da qualsiasi lato tu mi guardi, rendo bene.
1: Sì, l'abbiamo capito.
2: Poi l'autovelox.
1: Ui.
2: Perché davanti a me tutti rallentano. Ma soprattutto quello che non ho capito, che mi ha lasciato un po' basita, è questo soprannome qua. La targa.
1: La targa?
2: Sì.
1: Che targa hai tu?
2: No, non è essere con la targa, perché tutti guardano dietro e capiscono chi sono.
1: Mamma
0: mia. Oh, vabbè, io che fortuna. Grazie Giovanna. Grazie per il preziosissimo contributo anche questa mattina. Tra poco voltiamo pagina, usciamo dal tunnel dei soprannomi, ma primo ci

0: così, il pezzo del 2013 che vedeva insieme Daft Punk, Pharrell Williams e Nile Rodgers, cioè niente proprio, un niente. Ve l'abbiamo regalata alle 9:11 su Radio Number One, Get Lucky, insieme a Sergio Siloni, Pat Romano, Manuela Doriani. Eccoci qua.
1: Estate 2026, come tutti i tormentoni, tornano i divieti, ragazzacci.
2: Come
1: i divieti? Sì, i divieti nelle località balneari, sulle spiagge, ma non solo, anche in località lacustri, insomma, in tutte quelle località dove c'è turismo. A Rimini, ad esempio, il divieto sarà quello di fumare in tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari. Questo
0: anche
1: se ne
0: qui è così. Non si può fumare sulla spiaggia, a parte nelle spiagge libere non si può fumare. Però io da fumatrice lo trovo assolutamente giusto.
1: Brava,
0: ti
1: applaudo.
0: Sposti, vai un po' più avanti, un po' più indietro.
1: Bravissima, applaudo anch'io. Poi c'è il divieto di girare in costume a torso nudo lontano dalla spiaggia. Anche qui diversi comuni italiani praticano questo divieto,
2: non censura. Posso andare a fare la spesa con
1: no, ma nemmeno sul lungomare, verrebbe da dire. Alcuni comuni vietano proprio anche sul lungomare di girare a torso nudo. Poi in Sardegna c'è il divieto di sottrarre materiale naturale dalle spiagge, che può essere la sabbia stessa o magari delle conchigliette. Cioè, però la conchiglietta te la porti a casa, dai.
2: Io la conchiglietta la prendo.
1: Però è di via. No, a Portofino, ragazzi, a Portofino, preparatevi. Divieto di consumare panini o birre su panchine o muretti. Divieto di sedersi per terra sulle strade oppure comunque sui marciapiedi. Divieto di assembramento fuori dai locali. Vabbè, non si può più vivere.
2: Cosa, coprifuoco le vacanze?
1: No, appunto, brava, hai ragione. A Varenna.
0: Pre-Covid.
1: A Varenna, sul lago di Como, vietato camminare a piedi scalzi.
2: Il sindaco ha buttato puntine dappertutto.
1: E allora vi chiediamo, poi ce ne sono tanti altri, qual è il divieto che in generale, soprattutto quando andate in queste località turistiche, non sopportate quando siete in vacanza? Oppure il divieto che invece vorreste introdurre quando siete in vacanza? Io ad esempio ne ho uno, che sono i bisognini fisiologici espletati quando uno entra nel mare.
2: Vieni
1: o
2: qui,
1: entra in piscina
2: qui, che c'è la balena.
1: E non solo la plin plin, ma anche la plon plon. È capitato anche quello.
0: No,
1: tre volte hanno chiuso la piscina nel mio hotel perché c'era la plon plon.
0: Nella piscina
1: sì,
2: tra l'altro l'ha fatta dal
0: sarà
2: balcone.
0: Sarà stato un bambino.
2: Era uno che l'ha fatta di notte dal quarto piano.
1: No, secondo me non
0: dalle
1: era un
0: dimensioni
1: bambino.
0: Dici non era un bambino.
1: No.
0: Insomma, non bisognerebbe neanche mettere il divieto, basterebbe avere un po' di buon senso e un po' di educazione, diciamo quello. Non ho capito la domanda, ma è quella che mi dà più fastidio.
1: La domanda è qual è il divieto in generale che non sopportate quando siete in vacanza? Oppure magari c'è anche qualche divieto che andreste ad aggiungere in certe situazioni.
0: No, ecco, questa cosa che hai detto di Portofino, nel senso, non so, una cosa che io faccio abitando al mare quasi tutti i giorni è quella di prendermi un panino, una birretta e andarmela a mangiare vista mare. Cioè, ecco, questa cosa qua mi infastirebbe.
1: Cioè, su una
0: poi
1: panchina non
0: tutto.
1: Cioè, tu esatto, su una panchina non puoi stare con la birretta, ma stiamo scherzando.
0: Poi pulisco tutto, mi porto a casa la mia monnezzina e via, però mi faccio un pranzo così, vivo qui, ho la possibilità di farlo, lo faccio. E quello mi infastidisce moltissimo. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: 393-444-0444.
0: Elodie, hai capito? Ferri spenti su una

0: Affari spenti di Elodie su Radio Number One nella Cumbricula. Noi siamo la Cumbricula, quel soprannome che ci hanno dato, la Cumbricula di Radio Number One. Sergio Sironi, Pietro Mano, Manuela Doriani, stiamo parlando di divieti, ce ne sono veramente un sacco. In realtà basterebbe, non è, come dice una nostra ascoltatrice Miki da Brescia, il divieto di essere stupidi evita tutto, cioè racchiudiamo tutti in un unico divieto, no?
1: Bello, mi piace, mi piace, ma è impossibile da attuare sinceramente.
0: Esatto, l'obbligo di essere educati, perché poi certe cose sembrano, cioè sono talmente stupide, nel senso che sono talmente ovvie che insomma, ecco, non lo so, lasciano un po' così. E sei pronto per la tua performance? Tra poco arriva per trasformarti in Meteo Tat.
2: Sì, sono pronto, certo.
0: Io a quest'ora me lo immagino, capito? Sai come la trasformazione di, cos'era, Superman, no?
2: Sì,
0: o Wonder Woman, che girava su se stesso, partiva così e diventava...
2: Sì, proprio Superman, purtroppo hanno tolto tutte le cabine del telefono, quindi mi devo cambiare qui nel bagno, però
1: no,
2: sono
1: ti
2: pronto.
1: Metti dietro il telefonino.
2: Va bene, ok, anche quello.
0: Impara a girare come Wonder Woman, fai tre giri su te stesso, se non ti gira la testa e non cadi per terra diventi Meteo Tat. Tra poco.
3: La Cumbricola. La Cumbricola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One
1: Meteo.
2: Uela! Uela! C'è arriva Meteo Pat. Ma che uccello è questo?
3: No, sono le scimmie.
2: Ah, le scimmie urlatrici. Pensavo fosse un uccello. Mi sono spaventato.
4: Sono le scimmie. Ma vabbè.
2: Allora, Meteo Pat con le meteo. Dove sono le meteopattine?
4: Qui in Canarias sono rimasta solo io, siamo in sciopero, vogliamo l'aumento.
2: No, io sono adesso calma. Tu e le meteopattine canarie. Allora ragazzi, caldo estremo oggi in pausa, e questa è una bella notizia. Al nord, dopo queste forti piogge, questi temporali che sono arrivati ieri, con temperature che sono calate anche di parecchi gradi, anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni precedenti, insomma finalmente si respira un'aria più sana, più salubre, meno calorica, meno umida, e quindi con meno afa. Ma la domanda è, a questo punto durerà la tregua del caldo africano? Allora fermi lì, prima di rispondere a questa domanda diamo uno sguardo veloce alle previsioni per le prossime 48 ore, che sono presto fatte, perché oggi sarà soleggiato a parte nubi locali senza conseguenze e qualche annuvolamento in più in mattinata sulla Romagna, e il caldo sarà sopportabile. Domani anche lì, anzi forse ancora meglio, sereno, poco nuvoloso, qualche locale addensamento pomeridiano sull'arco alpino, temperature è vero un po' in risalita ma su valori diciamo ancora sopportabili, sì una caldazzina ma così appena accennata, diciamo massime che arriveranno intorno a 32-33 gradi. E poi, mannaggia voi, l'Italia tornerà allora, sì, a respirare qualche giorno aria più gradevole, ma dall'8 di luglio arriva la terza ondata di caldazza della stagione, perché questo promontorio subtropicale, tornerà a spostarsi dall'Europa occidentale al Mediterraneo centrale, alimentato da caldissime correnti sahariane che provengono da Marocco e Algeria, e quindi entro mercoledì 8 luglio, metà della prossima settimana, sarà di nuovo protagonista la caldazza su gran parte dell'Italia. In altre parole, comincerà questa nuova ondata di caldo e afa subtropicale. È tutto, ragazzacci.

0: Dance No More di Harry Styles su Radio Number One. Mi fa molto ridere perché tutte le volte che va in scena lo show del nostro supereroe Meteopat arrivano poi un sacco di messaggi con delle domande per Meteopat. Adesso gli facciamo fare il focus e poi gliele rivolgiamo tutte, lo inchiodiamo al computer.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo di miracoli che esistono, ma anche di miracoli che non esistono. Sicuramente ha del miracoloso il fatto che in Venezuela a otto giorni, che non sono pochi, dal devastante terremoto, le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo, rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava all'interno della sua cabina proprio sotto l'edificio in cui lavorava. È crollato tutto, ma evidentemente ha preservato un po' di ossigeno con il quale è riuscito a sopravvivere, ripeto, a 8 giorni di distanza da quel terremoto. E poi ci sono invece miracoli, tra virgolette, in questo caso proprio religiosi, che non funzionano. Nessun miracolo dopo l'appello accorato del Papa di Leone XIV ai cosiddetti lefebriani, che in Svizzera hanno consacrato 4 nuovi vescovi ignorando appunto l'appello del Papa. Allora, il Vaticano poco fa ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti appunto in queste consacrazioni episcopali celebrate il 1° di luglio, quindi nella giornata di ieri. Il provvedimento era atteso dopo che questa fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato proprio l'appello del Papa. Purtroppo non c'è stato dialogo, questo spiace, e c'è questo scisma, si chiama così, all'interno della Chiesa. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Madness, il cantante dei Muse, che se non ricordo male si chiama Matthew Bellamy. In questa canzone mi ricorda un po' a me quando sono alla sveglia la mattina. E questo tipo di versi, tutte le volte che sento questa canzone mi viene in mente. Sono le 9.34, ci sono un sacco di domande per Meteo Pat. Dovresti fare due giri tu su te stesso, Patrizio.
1: Sì, aspetta,
0: e
1: eh,
0: ritrasformarti.
1: Va bene, eccomi qua. Sono tornato. Meteo Pat, ditemi tutto.
0: Allora, sì, ascoltatrice che chiede: e sulla Francia? O anche sulla Francia?
1: Allora, sulla Francia, il tempo in Francia nei prossimi giorni sarà caratterizzato ancora da sole, come in Italia. Aumento deciso, però attenzione alle temperature. Diciamo che a nord della Francia e Parigi le temperature, che inizialmente saranno le massime intorno ai 27-28 gradi, cominceranno poi da domani a salire anche oltre i 30 gradi. Sud e Costa Azzurra, tempo stabile, pienamente soleggiato, con anche lì un po' di caldo. Per quanto riguarda,
0: non dormire, Sergio.
1: Per quanto riguarda il centro-ovest della Francia, clima secco e soleggiato, ideale, ecco, per attività all'aperto, quindi al centro e all'ovest della Francia molto bene.
0: Poi c'è un'altra nostra ascoltatrice che chiede di Madrid.
1: Madrid.
0: Anch'io vado a Madrid weekend.
1: Che casualità, che coincidenza. Allora, Madrid farà caldone, ragazzi, farà caldone, sì, perché oggi sono previsti 34 gradi di massima, allora sole pieno. Partiamo dallo stato del cielo, sole pieno. Bene. Poi 34 gradi oggi, 36 domani e 37 sabato. Mi fermo lì.
0: Bene, tutto bene. Non dormire, Sergio. Sveglia, guardami.
2: Allora, sono contento che a Madrid non faccia tanto caldo, perché decisione dell'ultimo minuto, vado a Madrid.
1: Urca, ci sarà un incontro allora. Che bello.
0: E con la nostra ascoltatrice.
1: Certo, sì, intendevo quello.
0: Sì, sì. Io ho deciso di non andare, fa troppo caldo, sai, non posso, non sto bene ultimamente.
1: Aia, ti è andata male, Juan. No!

0: Just Might, il pezzo di Bruno Mars nella combriccola di Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone, dove vi portiamo nel 1980.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinsa con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Apre qualcosa, ho scoperto questa mattina ascoltando questa canzone di Bruce Springsteen che Sergio Sironi sa tutte le canzoni di Bruce Springsteen a memoria. Com'è che fa?
1: Got way, got
0: never
1: the wise,
0: got è uguale, way, è uguale.
2: Preciso
0: è uguale.
2: Il boss. Sei boss,
0: ma è preciso
2: boss
0: il boss, sì, proprio. Sì, sì. Se uno vi ascolta insieme proprio non capisce chi è uno, chi è l'altro. Guarda,
1: perché non ho il fazzoletto dietro, se no...
3: Il pippone della Doriani, c'è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Già, c'è il pippone, ragazzi, una cattiveria, ho scoperto una cattiveria pazzesca. No. Cioè, Bruce ha fatto un'infamata a Joy Ramone, che gli aveva chiesto questa canzone, gli aveva chiesto di scrivere una canzone praticamente, cioè mi scrivi una canzone per me, sì certo, non ti preoccupare, ci penso io, scrive questa Angry Heart, la fa sentire al suo manager che si chiamava John Landau, che era anche il produttore, e gli ha detto no, te la tieni per te questa qua, non gliela dai a Joy Ramone, no, te la tieni per te, la fai te, va bene, e lui e l'ha fatto, e quindi Joy Ramone se l'è presa in saccoccia.
1: Ah, ho capito.
0: In effetti era adatta per Joy Ramone, devo dire la verità. Poi è un po' diversa, diciamo, dallo stile di Bruce Springsteen. Non solo, si è guadagnato grazie a questa canzone la stima di John Lennon, che poche ore prima del suo tragico assassinio l'8 dicembre del 1980 dichiarò in un'intervista: Angry Heart è la mia canzone prefe. Ha detto proprio prefe. In assoluto, trasmessa alla radio in questo periodo. Hai capito come?
2: Hai capito. Ecco perché la nostra Manu aveva la maglietta dei Ramones stamattina. Hai capito?
0: Aspetta, è vero.
2: Difendevi la causa. Sarà un caso? Sarà
0: Io
2: un
0: non
2: caos.
0: Credo.

0: più.
1: Mamma mia, tu cosa fai questa sera? La mia canzone, questa qua, Noemi, su Radio Number One nella combriccola. Siamo quasi alla fine. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
3: Ma sicuro, ma cosa sono questi divini?

0: Oh boy. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti che però metterei.
1: Cioè, li metteresti?
0: Tipo, allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
2: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta? Controllano, cioè, ovviamente creata da, no vabbè, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
0: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
1: se
0: i bambini.
1: Se fossero delle fanciulle invece vai dal bagnino,
0: Le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
1: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
0: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare. Ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene? Ma bravo.

0: giovedì pomeriggio, grazie per aver scelto il pomeriggio di Radio Number One. Sono le 15 in questo istante, tra pochissimo torneremo a collegarci con la Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura. Al secondo turno di Tyra Grant, la 18enne azzurra è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: stanno scalando le classifiche di tutta Europa con questa canzone Tell to You, che ha riaperto il sipario al nostro pomeriggio insieme. Benvenuti e benvenute nel PN1, siete su Radio Number One. Stefano Federici, come ogni giovedì dalle 2 alle 5, anche con la malefica, la Sfinge, pronta per riproporre l'enigma di oggi. Torniamo a Charmaine Chico.
1: E tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza, quale?
0: L'ho detto più volte, c'è una top 10 di scuse e al quinto posto delle scuse più utilizzate c'è quella cosa che aspettiamo voi ci raccontiate.
2: Beh, potrebbe anche essere: sentite, scusate, non ci ho sbatti di venire al lavoro. Chiudiamola lì.
0: Tagliamola lì, dice Piera, non ci ho sbatti di venire al lavoro. No, da Milano a Tavernola.
3: Ho mal di testa.
0: No, riprova.
3: Mal di schiena.
0: No, non è nemmeno quello. Le ossa, la schiena, la testa non c'entrano.
4: Ciao, sono Paola da Milano.
0: Ciao.
4: Allora, vabbè, vedo che tutti qui si spostano con la macchina, invece io vado ancora sullo sposta poveri, ovvero l'autobus. E la scusa che usava ogni tanto qualcuno a scuola era l'autobus avvocato alla gomma. Ciao.
0: Non è quello, non c'entra l'autobus.
5: Scusate, ma mi stava partorendo la mucca.
0: No, no, vabbè, voglio risentirlo, ragazzi. Voglio risentirlo, questo è bellissimo.
5: Scusate, ma mi stava partorendo la mucca.
0: Quindi siamo tutti con te nella stalla.
6: Sono indisposto.
0: No, no, no.
6: Ricky da Sozzara.
0: Non
6: ciao.
0: È quello, amico mio.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: Se non è il condizionatore, secondo me allora è il mal di schiena. Sto sempre andando di bisogno.
0: Non è quello.
8: Scusate, ma la mia ragazza aveva voglia, Roberto, no, la no. Costa Volpino.
0: Non c'entrano le voglie.
9: Devo andare a un matrimonio? Ciao, un bacione Silvia.
0: Ciao Silvia, un bacione anche a te.
10: Ciao. Scusa, non ci sono perché la mamma non vuole. Ciao,
0: non sono venuta a lavorare perché la mamma non vuole. Bellissima questa.
11: Amici, ciao, Ivan da Isola Dovarese. Guarda, non posso venire al lavoro perché ho vomitato tutta notte.
0: No, non è nemmeno quella.
12: Sono rimasto chiuso in ascensore. Cristiano da Monza.
0: No.
13: Paolo da Bustarsizio.
0: Ciao Paolo.
13: Può essere una visita medica?
0: No.
14: Ciao Sfinge, buongiorno a tutti. Sono Lara da Milano. Scusate, ma ho avuto un'indigestione, è tutta notte che sono in bagno e non riesco a venire, ho troppo mal di stomaco.
0: No, non c'entra.
14: Ciao.
0: Non c'entra. Io ho paura a dar la linea al dottor Piccione perché so che sicuramente c'entreranno i piccioni.
15: Scusate, ma questa mattina non mi ha svegliato il piccione come fa di solito.
0: Lo sapevo.
15: E allora sono in ritardo. Cucù, cucù, cucù.
16: Bevete di meno la sera.
0: Appunto, appunto. Qual è questa scusa? La top 10 di scuse. Al quinto posto c'è una scusa che gli italiani utilizzano per non andare a lavorare.

0: Sunset Boulevard, Benny Blanco, Selena Gomez ce l'hanno cantata. Siete su Radio Number One, c'è il PN1 e soprattutto c'è lei, la malefica dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, la Sfinge.
1: E tra le scuse più usate in Italia per giustificare un'assenza. Quale?
0: Diciamo che voi avete detto i problemi di salute in primis, e al primo posto ci sono i vari mal di testa improvvisi, nausea, colpi di freddo, attacchi influenzali. Al secondo posto, colpa delle automobili, giustamente, strade bloccate, incidenti, ingorghi inaspettati. Poi avete detto la macchina non parte, la gomma è bucata, problemi con i mezzi pubblici, no, emergenze familiari, la nonna è morta, poi si è passati alla zia, la mamma improvvisamente un lutto, problemi con figli eccetera eccetera. Al quinto posto, forse al quinto posto, perché potrebbe essere un problema che soprattutto d'inverno viene utilizzato come scusa. Qui vi ho detto tutto, è un problema che soprattutto d'inverno, ecco perché non avendo le quattro stagioni magari viene utilizzato tra ottobre inoltrato e marzo.
2: Ciao Stefano, oggi non ho acceso la radio, quindi non posso esserci. Ciao Stefano.
0: Ma se ci sei, Giacomo.
3: Ma non sono venuto al lavoro perché ho il condizionatore che non funziona e aspettavo il tecnico.
0: Ma non Marco, è quello, non è quello, Marco.
4: Orco camme, se ga ferma a macchina, no. Nuova pia, batteria, se ga rotta a batteria della macchina.
0: Ciao,
4: orso da Legnano, ciao.
0: Ma l'hai detto anche tu,
5: bene. Ho fatti disturbi sessuali.
0: Ma cosa?
5: Ma girano i balli. Ciao da Gabriele.
0: No.
6: Secondo me, Vincenzo da Mantova, la mia mamma non sta bene.
0: No.
7: Ciao da Alessandro. Non so, potrebbe essere oggi è il mio compleanno, sono rimasto a casa.
0: No.
8: Mi sono addormentato.
0: No.
8: Sono da Castiglione. Ciao a tutti.
0: Diciamo che soprattutto d'inverno viene utilizzata questa scusa, quindi pensate all'inverno cosa può essersi rotto. Scusate. Però fa freddo e non funziona.

0: Di Gaia ci ha accompagnato alle 15:16, era bossa nostra, ho dato un aiuto, c'è una top 10 di scuse in Italia per non andare a lavorare e al quinto posto tra le scuse più utilizzate anche e soprattutto d'inverno c'è quella scusa lì. Io ho detto che questa scusa è utilizzata soprattutto d'inverno per le persone che non vanno a lavorare. Qual è?
1: Non ho le catene, c'è troppa neve. No. Sono sempre ricchi da Suzzara, ci riprovo.
0: Non è quello. Saluto Simona, mi dispiace, con il freddo si è congelato il cancello. No, non è nemmeno quella. Dai, siamo in inverno.
2: Scusate, ma ho la casa allagata, mi si è rotto un tubo.
0: Sì.
2: Katia D'Alecco.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Sì, sì. Sì, al quinto posto, tubi rotti, allagamenti, ma anche qualcosa che non dovrebbe bloccarsi.
3: Ciao Ste, Roby da Caltignaga. Cavoli, scusate, ma mi è saltata la caldaia, perde acqua.
0: Sì.
3: Mi è saltata anche la luce, devono arrivare l'idraulico e l'elettricista.
0: La prima.
3: Come faccio?
0: La prima, la prima. Grazie, sei grande anche tu.
4: Tubo rotto, caldaia rotta, insomma qualcosa di rotto.
0: Qualcosa,
4: rotto tutto.
0: Qualcosa di rotto c'è. Questi erano i primi tre che l'hanno più o meno azzeccata, perché ci sono i guasti domestici al quinto posto con tubi rotti, allagamenti, quindi caldaia in blocco, poteva essere anche quella.
5: Non mi va l'acqua calda. Guasto da idraulico, da termosifoni.
0: Termosifoni, a caldaia.
5: Guasto in casa, un tubo che perde, che aspetto l'idraulico.
0: Ci sei vicina.
5: La macchina in panne.
0: Cioè lei dice di tutto, prima o poi la zeccherà. Beh ragazzi, era quella, guasti domestici, quindi tubi rotti, allagamenti, caldaia in blocco. Alcuni ce l'hanno fatta, ci sono arrivati alla fine forse per l'aiutino che ho dato. I primi due invece no, l'avevano detta senza aver ricevuto nessun aiuto. 15:18, ringraziamo i nostri campioni, non siamo riusciti a completare.

0: vacanza per mancanza di fondi, oppure mancanza di giorni per le tue ferie, perché le hai consumate malamente durante l'anno, oppure per stronciaggini altrui, perché quella persona che doveva venire in ferie con te poi ti bidona. Non ti preoccupare, perché da oggi puoi portare la vacanza a casa tua con la staycation, quindi goderti ugualmente un periodo di relax e benessere a casa tua o a pochi passi da casa. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one con Radio Number One.
2: L'estate 2026
1: è più calda che mai.
2: Radio Number One. Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: tutto vero? Ho perso il mio dinero. Francesco Gabbani ce l'ha cantata sul palco del PN1. Era Summer Funk, quasi le 3:30. Signori e signori, buon giovedì con Stefano Federici. Come ogni giovedì 2:05 c'è il pomeriggio number one. E adesso, signore e signori, con piacere un regalo per voi.
1: Radio number one ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regala musica e divertimento, sì, perché se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per il concerto DLP, di cui Radio Number One è radio ufficiale, il 10 luglio al Mantova Summer Festival. 393-444-0444. Ti chiedo, per regalarti questi 2 biglietti, quali sono i colori sociali della squadra di calcio di Mantova, che da qualche anno partecipa al campionato di Serie B? Rosso-nero, bianco-rosso, verde-nero, bianco-blu, rosso e nero, bianco-rosso, verde-nero, bianco e blu. In bocca al lupo. 393-444-0444.

0: John Newman, Love Me Again. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio, c'è il PN1. Andiamo subito a premiare Alina, che ci ha scritto la risposta immediata da Mantova. Alina, buon pomeriggio, benvenuta su Radio Number One.
1: Buon pomeriggio, grazie, saluti a tutti.
0: Ciao, tu sei rumena, mi hai detto nel fuori onda. Da quanto tempo sei in Italia? Mi senti male? No, intanto noi ti facciamo i complimenti perché sei stata la prima a rispondere bianco-rosso, quindi i colori ufficiali del Mantova Calcio sono proprio quelli, bianco-rosso. Senti, chi porterai a goderti questo concerto in tua compagnia?
1: Allora,
0: ovvero
1: o vado io con famiglia o se no lei ha suo fratello, due adolescenti, quindi...
0: Sai che ti sentiamo malissimo, dove ti trovi? Sulla luna? Sparita. Anche noi ti sentiamo male, va benissimo così. Un abbraccione gigante, goditi il concerto e salutaci tutta Mantova. Ciao Alina.
1: Grazie.

vacanza per mancanza di fondi, lo dicevo prima, per mancanza di ferie o per stronzaggini altrui, puoi portare la vacanza a casa tua con la staycation, questo termine tecnico che è utilizzato per definire questa nuova moda che è appunto staycation, ovvero la vacanza a casa tua. C'è questo termine che combina stay, che vuol dire rimanere, con vacation, ovvero vacanza, e si riferisce ad una vacanza trascorsa a casa o nelle immediate vicinanze, quindi senza lunghi spostamenti o pernottamenti fuori casa. Nel mondo oggigiorno sta cambiando tutto, adesso devi stare a casa per sentirti in vacanza, e questa opzione è diventata sempre più popolare grazie ai suoi numerosi vantaggi, che vanno dal risparmio economico alla riduzione dello stress, passando per benefici ambientali e la riscoperta del proprio ambiente locale. Beh, non so quanti di voi giustamente sosterranno questa tesi, ma io la vacanza non la faccio tra le mura domestiche. Quindi, oltre al denaro, questa staycation offre un risparmio anche significativo di tempo ed energia, perché si eliminano lo stress e la fatica associati alla pianificazione di viaggi. Ma è quello il bello: partire con la mente, organizzare, quindi non hai problemi di traffico se stai a casa, grazie, non hai problemi in aeroporto, non hai problemi di nessun tipo nel preparare la valigia perché ce l'hai già fatta, quindi meno tempo da dedicare ai viaggi per avere meno difficoltà logistiche. Io non lo so.

0: Colocco un pochito di musica caliente con Gordo, Rainier, Zonvold. Stavamo parlando della staycation, questo termine tecnico per definire quella che purtroppo sta diventando una nuova moda, la vacanza a casa tua. No, non si può sentire sta cosa.
1: Io andrei via adesso, tornerei a fine settembre, andrei in un bel posto di mare.
0: E io ti seguirei.
1: Anche l'Italia è bellissima, anzi è bellissima.
0: È bellissima, è vero.
1: Fare quello che voglio, dipingere, creare, rilassarmi.
0: Anch'io.
1: Respirare il mare, mangiare bene.
0: Poi?
1: Una bella cosa.
0: Eh sì.
1: La vacanza è sacra.
0: La vacanza è sacra. Partiamo adesso, tesoro. Domani ci sarà qualcun altro, io partirò con lei. Tra pochissimo invece ci sarò, perché ci sarà Robbie Williams.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

sei anni fa con Robbie Williams che ci cantava Rock DJ 15:49. Era una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato nel palinsesto di questa giornata del 2 luglio 2026 con Stefano Federici. Continua il PN1. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti.

0: concerto da vincere, quello di LP, dove noi siamo radio ufficiale, sarà a Mantova il 10 luglio. Ma adesso torniamo alla normalità, c'è un tutti contro tutte aggiuntivo, perché vi sblocco un ricordo, un cartone animato anni 90 da indovinare al 393-444-0444, una top 10 da completare e naturalmente la medaglia d'oro, il titolo di super campione a vincere virtualmente qui su Radio Number One. In bocca al cartoon, raccontateci chi siete con un messaggio vocale e il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione!

0: canzone di Mick, Beautiful Freaks, sentita qui su Radio.
1: Attenzione!
0: Stiamo giocando con un tutti contro tutte legato a un cartone animato anni 90. È un cartone animato con

0: bellissima sigla questa. Adesso tocca agli ascoltatori decidere il loro verdetto.
1: Ma era, siamo fatti così, stupendo. Ciao Marta da Milano.

0: Fatti così.
1: Bravo Mirko,
0: Mirko Cappella Cantone.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
2: Siamo fatti così, Roberto da Costa Volpino.
1: Anche Costa Volpino c'è.
3: Siamo fatti così, Luana da Vergova.
1: Brava, brava Lu. Un abbraccio anche a Federico Quinto.
4: Cantone, siamo fatti così.
1: Bravo, non si sa chi tu sia.
3: Esplorando il corpo umano, Katia da Casazza.
1: Ci sta, giusto, ci sta, quella. Ci sta. Anche Alice dall'Imbiate c'è.
5: Siamo fatti così.
1: Brava.
6: Siamo fatti così, esplorando il corpo umano.
1: Perché aveva questo doppio titolo. Siamo fatti così, esplorando il corpo umano.
7: Ciao Stefano, il cartone Siamo fatti così era meraviglioso. Monica, sì, da Torino.
1: Sì, grande Monica.
8: Siamo fatti così, la canzone del cartone animato Il corpo umano.
1: Brava.
9: Siamo fatti così, Carlo da Milano.
1: Bravissimi, bravissimi tutti, siete uno più bravo dell'altro.
10: Ciao, la Sfinge di oggi è Alla scoperta del corpo umano, cantata da Cristina D'Avena. Ciao,
1: no,
10: ciao.
1: Siamo fatti così oppure esplorando il corpo umano? La Sfinge non c'entra adesso.
11: Siamo fatti così, Giordano da Erba.
1: Bravo Joe.
12: Ciao, siamo fatti così, Silvia da Brescia.
1: Brava Sil.
13: Siamo fatti così, quel cazzone del mio collega ha sbagliato a dirmelo. Alberto.
1: Grazie.
14: Stefano, Antonio da Caiolo qua. Vai. Sempre io. Secondo me il cartone è Esplorando il corpo umano.
1: Bravo Antonio. Bravo, può bravo.
14: Darsi che sbaglio, ma secondo me è quello.
1: Anche secondo me. Radio Number One, c'è TN1.
15: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ci siamo qui su Radio Number One.
1: Sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso nel suo appartamento di Viale Matteotti sul lungomare nord di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il delitto risale al tardo pomeriggio di ieri. La principale indiziata è Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, compagna della vittima. Nella notte ha sostenuto l'interrogatorio al commissariato e agli inquirenti avrebbe detto di aver colpito il partner per difendersi da un'aggressione. Sono malato, pregate per me e spero di farcela. Sono le parole di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, alla celebrazione per la festività della Madonna delle Grazie. Lo ha fatto con la voce rotta dall'emozione. I tanti fedeli presenti nella basilica gli hanno dedicato un applauso di incoraggiamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle Fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio ieri a Eikon in Svizzera. Provvedimento atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. La sanzione riguarda i due vescovi consacranti e i quattro nuovi presuli. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobile Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già di fatto confermato la decisione della Commissione, riducendo però la sanzione da 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Andiamo a Wimbledon. È finita poco fa, dopo 4 ore e 26 minuti, la partita del secondo turno tra Lorenzo Sonego e Gabriel Diallo. Ha vinto l'italiano contro il canadese in 5 set. In campo ora Cobolli contro l'australiano Duckworth e Berrettini con il francese Fiss. Nelle femminile esce al secondo turno la 18enne Grant contro la ceca Buzkova, numero 21 del seeding. Più tardi Jasmine Paolinis la vedrà con la svizzera Gobulic. Calcio, proseguono i sedicesimi di finale del mondiale alle 21 Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, mentre alle 5 di domattina, sempre ora italiana, la Svizzera giocherà contro l'Algeria. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: S.Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Più donne al volante per tutti. Va bene, ci siamo, benvenuti, benvenuti voi, benvenute noi. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo sempre noi due, le donne al volante, quelle che vi accompagneranno fino alle 20 questa
2: alle
1: sera.
2: 20.
1: E tra l'altro parleremo di auto subito così in apertura, perché diventano sempre più grandi.
2: E queste cose ovviamente hanno delle

0: fatti i cavoli tuoi.
1: Esatto. Non me lo chiedere più, ok?
0: Non è carino, eh. Comunque, ci sono le donne al volante qui a Radio Number One. Tocca a noi a questo punto parlare anche, tra i tanti argomenti che affronteremo in questa puntata di Donne al Volante, l'aumento delle dimensioni delle auto. Pensate che la cosa che ci ha sconvolti è che dal 2020 le auto aumentano ogni volta di più.
1: Esatto, non solo, anzi dal 2000, quindi dall'inizio del nuovo millennio, le automobili di nuova immatricolazione, quelle europee, sono cresciute in media di 1,2 cm in lunghezza, 0,5 cm in altezza e 0,5 in larghezza ogni anno, quindi non è che dal 2000,
0: cioè scusa, dal 2000 quindi al 2026 sono già 26 cm
1: e più,
0: più, più di 26, 30 cm, mezzo metro di auto dopo, dopo 26 anni,
1: tu pensa. Vabbè,
0: quindi se tra 26 anni se ne aggiunge un altro mezzo metro, tra qualche anno ancora le auto prenderanno, non ci saranno più parcheggi,
1: ci saranno delle barche. Esatto,
0: sì, sì. Infatti questo è uno dei problemi, quello del parcheggio.
1: Questo è uno dei problemi, esatto, perché entro il 2040, se si andrà avanti di questo passo, le città davvero potrebbero perdere tra l'8,5 e il 14% dei parcheggi su strada. Solo Londra e Berlino potrebbero perderne circa 100.000 a ciascuno, sì. È chiaro, ciascuna città.
0: Chi ha fatto questo studio, tra l'altro, ha elaborato due scenari possibili. Cioè, la prima, le automobili continuano ad aumentare di dimensioni fino al 2040 allo stesso ritmo attuale.
1: E questo è uno.
0: E poi ci sarà il ridimensionamento, ma per forza di cose, perché non è che possiamo. E torneremo alle dimensioni del 2015. Io non me lo ricordo quanto erano lunghe le auto nel 2015.
1: Devi fare la sottrazione, 1,2 sì. meno 11.
0: Però vi possiamo chiedere, ma tu, ma voi, ma quanto è lunga la vostra macchina?
1: Lunga, lunghissima, una limousine.
0: Esatto. Ma tu, ma voi, ma la vostra auto è di piccole dimensioni o è un fuoristrada, un SUV, quelle?
1: E soprattutto, ci sta ancora nel garage che avete comprato magari inizi anni 2000?
0: Ricordiamo in

0: bello stare fermi con questa partenope di Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale tutti insieme, con insieme anche alle donne al volante, per parlare di automobili. Automobili che sono sempre più grandi, dal 2000 sono cresciute in lunghezza di 1,2 centimetri all'anno, quindi fate un po' voi i conti. È una media ovviamente, ma fate voi i conti. E quindi alcune auto non ci stanno al pelo nei garage che magari sono state comprate nelle costruzioni delle case degli anni 90-2000.
1: E non solo nei garage, anche nelle strade.
0: Esatto.
2: Ciao a tutti, Teo da Pavia. Io dopo tanti anni di lavoro con la liquidazione mi sono comprato un pick up 5 metri e mezzo di macchina. In compenso mia moglie ha una Toyota Ego 3,30 m. Adesso vorrebbe cambiarla, ma di macchine così piccole non ne fanno più, e allora continua a perseverare dopo 16 anni e la terrà ancora per un po'. Saluto.
1: Ciao. Vabbè, sentiamo Andrea.
3: Comunque il problema delle auto più grandi non è tanto non trovare il parcheggio, è arrivare al parcheggio con la macchina, perché le strade sono strette, le macchine non ci passano.
0: È vero.
1: Quindi la percezione che abbiamo noi di questo aumento volumetrico proprio del traffico in realtà è perché le auto sono anche più lunghe, grandi, sono tutte più grandi, quindi può essere anche quello. E poi i parcheggi, io ho come la sensazione che si stringano sempre di più.
0: Forse è la tua auto che
1: forse
0: è sempre
1: la,
0: più grande,
1: è la macchina, esatto. Che no, la mia è normale.
0: Sì, però comunque,
1: normale.
0: Magari il modello precedente a quello che hai tu era già un filino più piccolo.
1: Può essere.
0: Andare con il centimetro a misurare.
1: Può essere.
0: Sì. C'è Davide da Milano che ci dice: la mia macchina è una finta station wagon, finta perché è più compatta di tante altre station wagon, ma comunque ci sta quasi al pelo nel box.
1: E poi molti dicono appunto del box, no? Che una volta magari avevi un po' più di spazio,
0: esatto,
1: riuscivi ad avere dei box un po' più grandi,
0: e ora hai dovuto togliere anche l'albero di Natale perché non ci sta più nel box per, esatto, far spazio alla tua auto.
1: Esatto, ci sta proprio appena.

0: Number One con le donne al volante. Parlavamo dell'aumento delle dimensioni delle auto, le strade sono sempre le stesse, le macchine sono sempre di più e sempre più grandi, capite che c'è qualche problema. Abbiamo già qualche problema. Parcheggi sempre meno.
1: E anche uno dei problemi che non abbiamo citato è il fatto che se le auto sono sempre più grandi consumeranno di più per forza, sia per l'aria condizionata che per viaggiare.
0: Quindi un altro danno all'ambiente.
1: Evviva!
0: Tra poco parleremo anche di colori. Attenzione, attenzione, ma prima il traffico, appunto.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Radio Number One! Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: la situazione del traffico in questo momento?
1: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono 9 km di coda in direzione Padova tra Peschiera e la A22 per un veicolo in panne. Sulla stessa autostrada ci sono code per 6 km in direzione Brescia tra Montebello e Soave per lavori. Sulla A4 Milano-Brescia incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, code in direzione Torino sullo stesso tratto per traffico intenso. Sulla A8 code a tratti per traffico intenso tra Fiorenza A4 e Fiera Milano in direzione di Varese. Sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico ci sono veicoli scordati per maltempo causa perdita di carico tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Ci sono code a tratti in più punti sulle tangenziali di Milano e di Torino, code anche sulla A14 Bologna-Ancona tra il ramo Casalecchio e la A13 in direzione di Ancona. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code tra svincolo 8 Fiera e svincolo 5 quartiere Lame per incidente in direzione della 1. E sulla 1 Milano-Bologna attenzione, uscita chiusa a causa di un veicolo fermo allo svincolo di Terre di Canossa Campegine per chi proviene da Bologna, quindi per chi viaggia verso Milano. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è rallentato a causa di una perdita di carico tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Concludiamo con la 1 Roma-Napoli in direzione di Napoli. Si segnalano code per un incidente tra Frosinone e Ceprano.
0: L'invito naturalmente è quello di guidare con prudenza e buon viaggio.

0: La frizzantissima Olivia Rodrigo con Drop Dead in questa estate con Radio La Meruana insieme alle donne al volante. Oh, io la butto lì, telefono sotto mano,
1: sì,
0: potrebbe servirvi, cioè non diciamo altro, abbiamo la bocca cucita al momento, poi vi diremo naturalmente. Intanto stavamo parlando di auto che sono sempre più grandi e i garage sempre più piccoli.
1: È vero, sentiamo.
2: Buongiorno donna, io abito in un condominio vecchio, fine anni 50, primi anni 60 e c'ho un box talmente piccolo, ma talmente piccolo. Che non ci sta praticamente niente.
0: Ah, però.
2: E poi è basso, perché in quegli anni lì le macchine erano tutte basse, piccole e basse. Non ci sta dentro neanche la panta, figuratevi.
0: Beh, ciao, è proprio piccolo. È proprio piccolo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, cosa ci metti allora nel box?
1: Non so, le sdraio per andare al mare d'estate,
0: l'acqua.
1: Gli sci d'inverno, l'acqua, un po' la cantina, capito?
0: Sì, diventa un po' un garage cantina.
1: Sì.
0: Vogliamo parlare anche del colore delle nostre auto?
1: Perché incide molto, specialmente in estate, sulla temperatura che poi anche all'interno dell'abitacolo troviamo se la parcheggiamo sotto al sole.
0: Vediamo se siamo dei geni e se riusciamo a capire qual è l'auto, qual è il colore dell'auto che ci infiamma.
1: Chissà, cioè, quale sarà.
0: Che non riesci nemmeno a mettere il dito sulla maniglia per aprire, cioè. No, come si chiama la
1: maniglia?
0: La maniglia,
1: certo,
0: sì, la maniglia,
1: certo,
0: per aprire la portiera. Il nero.
1: Ovviamente è il nero. Perché pensate, se voi lasciate sotto il sole un'auto bianca, questa, la superficie dell'auto, raggiungerà più o meno i 43 gradi. Se invece lasciate un'auto bella nera, come il carbone ardente, sì, ok, 62 gradi. Quindi ci sono quasi 20 gradi di differenza. Poi certo dipende dalla stagione, dal sole, dall'umidità, da tantissimi altri fattori. Però insomma,
0: anche il tipo di vernice, i materiali utilizzati anche per l'automobile, vabbè, insomma ci sono tanti fattori come dicevi tu, però effettivamente il colore, a parte il bianco eccetera, però il grigio se la cava ancora abbastanza bene, anche il blu.
1: Sì, anche il blu nonostante anche sia scuro.
0: Pensa però che strano, il blu e il grigio sono abbastanza buoni, insomma, come colore, almeno per quanto riguarda l'assorbimento dei raggi solari.
1: Esatto.
0: Il giallo. Che uno direbbe, ma il giallo
1: figura,
0: no, il giallo chiama il sole,
1: certo. Quindi, siamo gialli uguali, evviva!
0: Il rosso e il marrone anche il marrone.
1: Certo,
0: poi ci sono di macchine marroni in giro, anche verdi mi piacciono tantissimo.
1: Verde scuro, verde
0: poi
1: bottiglia.
0: Ci sono quelle anche opache. Adesso
1: certo,
0: sai che va un po' l'opaco.
1: Certo, certo.
0: Dipende un po'. Comunque, viva l'arancione!
1: Ma sì, bello, color fuoco l'arancione.
0: Queste banali

0: sua canzone estiva qui su Radio Number One. A proposito di estate, io non vedo l'ora di non perdermi neanche un concerto estivo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E allora, a proposito di concerti, se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il live di LP, di cui Radio Number One è radio ufficiale. Sarà il 10 luglio al Mantova Summer Festival. E attenzione, attenzione, questa è una bomba. È incluso anche un meet and greet con l'artista,
2: quindi potrete conoscere direttamente appunto LP, questa artista bravissima italo-americana. Ma c'è una domanda,
0: c'è una
2: a cui
0: domanda
2: bisogna rispondere.
0: Diabolica.
2: La solita domanda. No, non è la solita.
0: È una solita domanda,
2: la
0: diabolica.
2: La solita domanda diabolica, esatto. Allora, attenzione. Palazzo Te, bellissimo, celebre edificio monumentale di Mantova, appartiene a quale corrente artistica? Al manierismo, al barocco, al gotico o al rococò? Qual è il numero?
0: 393-444-0444. Inviate un messaggio con anche il vostro nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: No, sì!
10: Brava!
11: Sì, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica!
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Number One, Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister, uno dei più grandi successi di questo artista. Era il 1987 e si gioca qui a Radio Number One con i biglietti di LP.
1: E non solo i biglietti, anche il meet and greet, quindi la possibilità di conoscere Laura Pergolesi dal vivo, insomma, parlare con lei, farci due chiacchiere,
2: fare una foto,
1: perché no, fare dei video. E per farlo vi abbiamo fatto una domanda diabolica, perché ovviamente per aggiudicarsi il meet and greet non è che potevamo chiedervi se i pomodori fossero rossi oppure no.
0: No, volevamo fare una domanda di spessore, capito? Vabbè, quindi c'è Grazia con noi. Ciao Grazia.
3: Ciao ragazze.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
3: Bene, sì, grazie. Voi?
0: Benissimo. Cosa fai di bello nella vita, Grazia?
3: Io sono impiegata e adesso sono giusto tornando a casa dal lavoro.
0: Molto bene, molto bene, quindi molto siamo bene. A giovedì, dai che la settimana è in discesa.
3: Decisamente.
0: Allora, Grazia, la domanda che abbiamo fatto è: Palazzo Te, celebre edificio monumentale di Mantova, appartiene a quale corrente artistica? Al manierismo rinascimentale, al barocco, al gotico o al rococò?
3: Al manierismo.
0: Giusto,
3: al
0: manierismo.
1: Giusto.
0: Bravissima.
1: Questa l'hanno azzeccata in pochi, dobbiamo dirlo, eh.
0: Esatto.
1: Proprio pochissimi.
0: Sì, è vero. Con chi ci vai al concerto, Grazia?
3: Ancora non so, magari un'amica, mia sorella, adesso vedo.
1: Adesso fai il giro della rubrica, sì. Chiami tutti.
3: Sì,
1: e brava, abbiamo capito.
0: Esco col primo che mi capita. Adesso esci, Grazia. Il primo che trovi, dici vieni al concerto di LP con me. Magari è felicissimo.
1: Appunto.
3: Sì.
0: Va bene, taggaci quando sei lì, tagga Radio Number One.
3: Assolutamente.
0: E divertiti, ciao.
3: Grazie mille.
4: Radio Number One.

0: Stacey Abrams, adesso True, qui su Radio Number One. Tra poco,
1: disavventure d'amore.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Ma quanto è bravo Alex Warren con Passenger, il nuovo singolo. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Noi siamo le donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: E questa sera viaggiamo raccontandovi anche di quelle cose che succedono intorno a noi. Ad esempio, immaginate di ricevere una telefonata oppure una lettera da uno sconosciuto, una persona che voi personalmente non conoscete, ma lui conosce voi perché magari è un lontano zio d'America.
1: Certo.
0: Oppure un lontano parente, appunto, di cui non sapevate assolutamente nulla, che si è così trasferito anni prima, ha fatto i soldi, ha avuto fortuna e non ha figli, e quindi a chi deve lasciare il suo patrimonio?
1: Proprio a voi.
0: Esatto.
1: Che bello.
0: Però ecco, ci sono, c'è

0: addirittura un mercato che va alla ricerca di questi eredi, perché uno dice: come faccio a trovare i miei eredi se magari non so dove sono, perché non li ho mai frequentati, non so dove abitano? E a questo punto entrano in gioco loro,
1: i genealogisti successori, dei veri e propri cacciatori di eredi, appunto. È un mercato in forte espansione. Basti pensare che in Italia oggi ci sono circa 8 miliardi di euro in lasciti senza eredi. Loro lavorano sia su richiesta, perché se io voglio lasciare qualcosa a qualcuno ma non ho eredi, loro appunto entrano in gioco, oppure quando effettivamente io saluto questa terra e lascio questo patrimonio immenso, loro insomma fanno quello che avrei dovuto fare io in vita, forse.
0: Esatto. Poi tra l'altro qualcuno ha chiesto a questi signori: ma se non trovate gli eredi, che cosa succede? A parte che dicono:
1: non c'è mai capitato.
0: Un cugino di sesta generazione da qualche parte lo tiri fuori.
1: Esatto.
0: Insomma. Però se non trovi proprio nessuno, i soldi vanno allo Stato.
1: Esattamente.
0: Ed è un peccato.
1: Cioè, bene.
0: Dov'è che si firma per fare il parente di qualcuno che non si trova?
1: Appunto, cioè, sono disponibile anche per questi 8 miliardi lasciati senza eredi. Io ci sono, non voglio tutti gli 8 miliardi, mi sembrano troppi. Anche 7,
0: sì.
1: Va bene.
0: Però a dimostrazione, ad esempio, di come stanno andando le cose, perché nel nostro paese si fanno sempre meno figli, e vabbè, non vogliamo star qui a rimarcare ancora questa cosa, però di fatto è un fatto.
1: Sì.
0: E quindi che sono sempre di più le eredità che vanno agli animali.
1: Agli animali?
0: Al cane, al gatto, al canarino, cioè, ma vi rendete conto?
1: Ma soprattutto poi gli animali come li usano? Vanno allo Stato a questo punto i soldi. Ma tu pensa di essere un cagnolino magari preso dal canile, abbandonato da tutti, e ad un certo punto diventa milionario.
0: Sì.
1: Ma la vita la chiamano vita da cani poi, ma voglio essere io.
0: Vita da cani, però poi alla fine ne usufruisce chi lo tiene in custodia.
1: Chi tiene il tuo soldi al cane,
0: insomma,
1: certo.
0: Vabbè. E poi l'altra cosa curiosa è che quando questi signori che vanno alla ricerca degli eredi trovano gli eredi, questi tante volte non ci credono.
1: No, ma
0: pensano,
1: ovvio,
0: che sia una presa in giro, quindi devono presentare tutta la documentazione. No, ma guardi che non è uno scherzo, non è una truffa, non è niente del genere. E Agnese, fuori onda, stava riflettendo sul fatto che
1: metti il caso che,
0: sì,
1: vieni così a scoprire che in verità tuo padre, quello che hai sempre conosciuto, quello che ti ha cresciuto, non è tuo padre, e il tuo vero genitore sa della tua esistenza e si presenta solo una volta morto, con un'eredità anche bella sostanziosa, e tu un po' ci rimani male all'inizio, però insomma,
0: poi appunto Agnese, no, mi ha detto: senti, però poi alla fine sì,
1: cioè,
0: vabbè,
1: a questo punto
0: c'è Ligabue.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

0: Garrix e Ciran con la loro Repeated, che ci piace tantissimo qui su Radio Number One, a noi donne al volante. Stavamo parlando dei genealogisti successori, ovvero dei propri cacciatori di erede, un mercato che è in forte espansione, perché in Italia oggi ci sono circa 8 miliardi di euro in lasciti senza eredi, e quindi ci sono queste figure che vanno in giro proprio a cercare i successori.
1: Ma tra l'altro i patrimoni lasciati senza eredi saliranno a 20 miliardi nel 2030, quindi sono destinati ad aumentare, e a 88 miliardi nel 2040. Pensa quanti soldi sprecati.
0: Non
1: così.
0: C'è problema. Vabbè. Se non avete eredi, io mi chiamo Agnese Spinelli. sono la vostra nipote preferita.
1: In ogni caso ci sono dei casi anche particolari, perché raccontano che a Vercelli un anno fa, in provincia di Vercelli, si era presentato a casa appunto uno di questi signori che vanno a caccia di eredi. Si era presentato a casa di una signora piuttosto anziana che non ha voluto aprirgli la porta e gli ha detto: guardi, torni alle 4 di oggi pomeriggio che arriva mio figlio. Però quando poi è tornato nel pomeriggio si è trovato i carabinieri, perché la signora non si fidava. Giustamente
0: brava la signora, in verità,
1: con tutto quello che succede, insomma.
0: Sì. E poi i genealogisti raccontano che tante volte loro trovano degli eredi, ma non vogliono queste persone, non accettano i soldi, perché magari col tempo ci sono stati, insomma, delle distanze familiari incolmabili, degli attriti, dei litigi, e tante persone dicono: no, guarda, fa niente, non voglio niente a queste persone.
1: Oltretutto c'è anche una grande trasparenza sui costi, perché l'erede non deve sborsare assolutamente nulla.
0: Assolutamente, non deve anticipare nulla, anticipa tutto loro, quelli che fanno appunto svolgono questo servizio, anticipano tutte le eventuali spese, e perché di solito le truffe avvengono proprio al contrario: voi ci inviate una somma di denaro e noi vi diamo l'eredità. Ecco, non fidatevi mai se succede una cosa del
1: genere.
0: Non
1: funziona in questo modo, però ci sono tanti soldi che vengono sprecati perché nessuno li ritira e non si trovano eredi. Come diceva Agnese, se avanza qualcosa. Noi siamo qui, ci chiamiamo donne al volante. Si sa mai. Questa è Radio Number One, non sbagliate.

0: non l'eredità, perché
1: purtroppo
0: niente, abbiamo scoperto che non abbiamo zii in America. Peccato.
1: Ma magari più avanti nel tempo qualcuno uscirà fuori.
0: Certo, speriamo. È bello illudersi a volte.
1: Vabbè, però sognare in grande sempre.
0: Esatto. Tra poco invece che tempo farà domani, ecco, una cosa più fattibile.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci colleghiamo insieme a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo per scoprire che tempo farà nella notte, ma anche domani. Ciao Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Ciao Lilli, ciao Agnese, buonasera a tutti.
2: E allora, che cosa ci racconti? Cosa ci dobbiamo aspettare? Oggi devo dire che la temperatura era più umana,
3: Sì. Esatto, finalmente è rinfrescato dopo un paio di settimane davvero roventi su tutta l'Italia, soprattutto al nord. Insomma, oggi si sta decisamente meglio, anche se comunque fa caldo. Al pomeriggio abbiamo toccato e superato i 30 gradi, ma con umidità più bassa, e quindi la sensazione di afa è decisamente bassa, anzi direi che è quasi assente quest'oggi. E anche domani sarà una giornata simile a quella di, quindi ancora bel tempo, tanto sole e temperature ancora accettabili, perché di sera, di notte, stanotte, domani mattina si scenderà anche intorno sotto i 20 gradi, quindi di notte si respira, e poi durante il giorno temperature massime sempre intorno ai 30-32 gradi, con però ancora questi tassi di umidità bassa per via dei venti da nord che ancora un po' soffieranno, soprattutto sull'Adriatico, domani sul versante Adriatico ancora un po' di vento da nord, così come anche al sud. E però ecco, il tempo sarà buono su gran parte d'Italia, eccetto della residua instabilità proprio al sud nella giornata di domani. Poi weekend ancora con tempo bello, rimonta poi l'anticiclone da ovest, tornerà probabilmente un po' di caldo, ma ancora al momento non eccessivo, ecco, punte di 34-35 gradi, specie domenica, saranno comunque possibili nell'area interne, ma ecco, ancora diciamo valore abbastanza sopportabile per via dell'umidità, abbastanza contenuta, insomma, per un momento qualche giorno di respiro fino a domenica ce l'abbiamo.
2: Poi, meno male, no, non
3: esatto,
2: andare
3: capire
2: oltre.
3: Se torna il caldo settimana prossima, ma esatto. Non
1: lo capiremo, dai.
3: Lo capiremo più avanti.
2: Lo capiremo vivendo, sì, esatto, soffrendo anche se farà caldo. Va bene, grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. E scaricate l'app naturalmente per essere sempre informati. Ciao Daniele.
1: Ciao, buona serata.
3: Presto.

0: dirette più belle qui a Radio Number One e vogliamo parlare di un gesto bello che ci è piaciuto, patriottico, campanilistico, di questo Fabio, di questo ragazzo che vive negli Stati Uniti, ha indossato, è nato allo stadio, ha indossato la maglia dell'Italia, della nostra nazionale, ed è stato preso in giro, però la sua reazione è diventata virale perché tutti i social hanno
1: pubblicato
0: e rilanciato il video, insomma, che lo riprende.
1: Esatto, domenica 28 giugno, durante la partita dei mondiali tra Sudafrica e Canada, lui si è presentato allo stadio per vedere appunto la partita indossando la maglia dell'Italia, la maglia della nazionale, quella di bella azzurra, e dagli spalti non sono mancati appunto degli spottò.
0: Sì, sì.
1: La sua risposta fantastica, perché lui si è alzato, si è girato e ha detto: beh, noi abbiamo vinto 4 mondiali, voi 0. Muti.
0: Sì, poi ha indicato le stelle, stelle, insomma, lo stemma dell'Italia, e ha detto: zitti voi che non avete vinto niente. E va bene, staremo a vedere che cosa succederà alla Spagna questa sera contro l'Austria alle 21, all'una questa notte Portogallo-Croazia. Non so se ce la fate a stare svegli. Io dormo.
1: No, anche io.
0: Leggerò domani che cosa è successo.
1: Esatto, stavo proprio a vederlo. Mi aggiorno domani mattina.
0: Magari la Spagna, un pochino la guardo.
1: Ma magari.

0: piace tantissimo Mick con la sua Beautiful Freaks qui su Radio Number One. Sta per arrivare un bel weekend pieno di cose da fare.
1: Life, eventi da vivere.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: Quest'estate ai Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore è previsto un ricco programma dedicato al benessere con yoga per adulti e bimbi, meditazione e ginnastica dolce, serate con concerti, spettacoli teatrali, suggestive letture dantesche ed esclusive visite guidate del giardino al tramonto con il curatore botanico. Il programma è su villataranto.it e sui social. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio l'impianto Crescenzio di Torino nel quartiere Vanchiglietta ospita l'11ª edizione del Torino Matsuri, il festival dedicato alla cultura giapponese. Nel programma molte delle espressioni della cultura giapponese come la pittura sumi-e, la cerimonia del tè, gli origami, ikebana, meditazione zen, arti marziali, manga e giochi tradizionali.
3: Teatro.
4: A Bergamo continua Lazzaretto Estate, il 4 luglio è in programma lo spettacolo comico di Max Sangioni, sabato 5 luglio lo spettacolo di danza contemporanea a cura di Festival Danza Estate, il 7 Questione di Karma con lo scrittore e youtuber Gianluca Gotto. Il calendario completo degli eventi su lazzarettoestate.it.
3: Enogastronomia.
4: Fino al 5 luglio continua il Chapelle d'Oro a Castione Andevenno, l'appuntamento dedicato ai vini del territorio e alle tradizioni nel cuore della Valtellina. In programma degustazioni, cene tipiche ed eventi tra i vigneti. I dettagli su chapeldoro.it. Fino al 5 luglio a Forlimpopoli in Romagna continua la festa artusiana. Il centro storico di Forlimpopoli diventa la capitale del mangiarbene, rendendo omaggio al suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, gastronomo, scrittore, padre della moderna cucina italiana.
3: Feste.
4: Dal 3 al 5 luglio a Capodiponte Brescia torna Motorix Music and Fun. Venerdì apertura alle 18 con DJ Luli e Voglio tornare negli anni 90. Sabato freestyle motocross e party ufficiale di One Dance con La storia della dance di Dino Brown. Domenica tributo ai Queen. Stand gastronomico sempre aperto. L'ingresso è gratuito.
3: Musica.
4: A Bergamo è ripartita la stagione del Next, venerdì 3 luglio il concerto di Dito nella Piaga, il 4 in Modena City Ramblers. Il programma completo e le informazioni sui biglietti sono su nextbergamo.it. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como torna il Lake Sound Park. Sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Con 33 concerti e 137 musicisti inizia domenica 5 luglio e si conclude ad ottobre la rassegna La Musica che Racconta, uno degli appuntamenti culturali più attesi e longevi del panorama estivo e autunnale della Liguria. Coinvolti 23 comuni liguri con i loro centri storici, le fortezze ed i musei. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Ben sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: anche tu, ascoltatore di Radio Number One, ne fai parte della famiglia di Radio Number One. Le Sister Sledge, era il 1979, tra l'altro canzone scritta, tanto per cambiare, da Bernard Edwards e Nile Rodgers, e fu il primo singolo che loro scrissero per qualcuno che non fosse gli Chic, cioè il loro gruppo. E quindi alle Sister Sledge hanno fatto questo regalone.
1: E che regalone,
0: direi. Che regalone, sì, grande successo.
1: Regalone anche i risultati dei nostri tennisti italiani a Wimbledon, perché abbiamo scoperto
0: Wimbledon,
1: che si pronuncia Wimbledon. Bolli avanti 2-7-1, quindi anche lui passa. Berrettini batte Fils in 4-7 e in questo momento sta giocando Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic, non la citiamo mai, poverina, ma c'è anche il femminile.
0: C'è anche lei, è vero.
1: E anche col Bolli è passato al terzo turno, quindi
0: sono passati tutti. Sì, tranne un altro tennista che
1: Musetti
0: è stato eliminato. No, Musetti non ha nemmeno partecipato a Wimbledon.
1: Quell'altro
0: sì,
1: adesso
0: ci
1: adesso
0: sfugge il nome.
1: Ci ricordiamo.

0: e la sua Happy Birthday, Birthday qui su Radio Number One. Beh, noi donne al volante siamo giunte al capolinea.
1: Come tutti i giorni a quest'ora.
0: Esattamente. Noi ve lo ricordiamo.
1: E come tutti i giorni a quest'ora, chi arriva dopo?
2: Quelli delle controllori al capolinea. I controllori.
0: Bravi,
3: eccoci.
0: Bravi.
3: Buonasera.
1: Buonasera, ragazzi.
3: Tutto bene?
1: Sì, tutto noi sì, bene. Tutto bene, grazie.
3: Vedo la gente più serena in giro, sai che...
4: Pensavo più sudata.
3: Ma cosa sta dicendo lei? Guardi, è da ieri, lo sapevate che lui è un amante degli animali, guarda i documentari, ma dove li guarda lo sa solo lui. Lui guarda i documentari sull'ornitorinco nano, che lo conosce.
4: Ne parliamo dopo.
3: Ma non è che è meglio, va bene.
0: Va bene.
3: Abbiamo detto tutto.
0: Va bene, okay. Allora, uova, sono loro. Sono
1: possiamo
0: loro.
1: Chiudere qui?
0: Sì, direi, possiamo
1: io
0: chiudere
1: qua. Io torno alle
0: 22
1: con Number One Classics, noi invece come al solito torniamo domani alle 17.
0: Assolutamente ci saremo, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon giovedì sera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo.

0: seconda ora.
1: Può abbassare,
0: lei dice,
1: la musica che non si riesce a parlare.
2: Dobbiamo passare la musica, secondo lei?
3: Ma guardi, secondo me no, dato che comunque sì, siamo nel locale, ma siamo anche in radio, teniamola alta.
0: E poi dobbiamo tenere alto il tono, il volume, anche perché poi arriva il weekend, c'è questa energia di quella roba lì, no? Di che quando arriva il weekend, vero? Signora?
3: Vero, assolutamente. Sabato, domenica, poi però arriva il lunedì.
0: Non ci possiamo fare.
3: Il venerdì è più lontano dal lunedì rispetto a quanto lunedì sia lontano dal venerdì.
0: Sì, va bene.
1: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi, lasciamo parlare, signor Gabro. Anzi, se vuole ricordare un numero,
3: cioè, devo per forza, ma sì, dai, 393-4440-444 per richiedere le vostre canzoni, dato che abbiamo ancora qualche spazio, almeno
0: diciamo.
3: O anche per raccontarci cosa combinate in questa serata.
0: Esatto,
4: donne.
0: Ma donne cosa? Ma c'è la cosa, ma l'ha chiamato lei, cosa sta stasera? Dei problemi.
3: Questo
0: seri,
3: spunta del... quando vuole, senza dire arrivo.
0: Niente, fa quello che vuole, lui sta fuori e urla come un dannato. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'MP Hour e adesso arriva anche una canzone che voleva Giulia.

0: 5, tra le altre cose lo ricordiamo tutti assolutamente perché colonna sonora di un film come si chiamava? Ritorno al futuro, quello con Michael
1: Back to the Future.
0: Com'era? Guardi, stasera è meglio che fate il silenzio perché guardi, stasera va bene così, c'è Madonna.

0: Becky Cool, Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, Radio Number One, questo è l'Happy Hour.
1: Ci siamo noi fino alle 22.
0: Beh, pensi lei.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Non ci abbiamo più spazi, no?
1: Tornano domani.
0: Domani ancora, però c'è Jovanotti Alfa. No?

0: Taylor Swift, Opa Light, Radio Number One. Che succede tra un attimo?
1: Arriva un altro spazio del dedicato.
0: Eh sì. Happy
2: hour number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: non ci abbiamo più spazi.
1: Questo era Alberti. Cosa mi fate
2: dire? Penultimo spazio.
1: Penultimo spazio, ma non ci abbiamo più spazi. Però domani, puntualmente, attenzione, perché domani sera c'è ancora l'happy hour, puntualmente tra le 20 e le 22, un paio d'ore, no?
2: Il weekend poi andiamo via, anzi no, io in realtà no, ci sono. L'happy hour poi tornerà lunedì, quindi per aggiudicarvi gli ultimi spazi di questa settimana scriveteci domani, però puntuali alle 20, perché si esauriscono un po' come noi.
1: Un po' come noi, che
3: ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Che effettivamente col Berti non possiamo che non essere esauriti, diciamo le cose come stanno, vero signor?
2: Esauriamo anche le finanze.
1: Esauriamo Berti, tutto.
3: Sì. Ciao ragazzi, beviamo domani.
1: Va bene, d'accordo. Berti va via, ce l'abbiamo fatta, e allora che dire, arriva anche una

Massive Attack, questo gruppo inglese di trip hop, grandi artisti nel mondo della musica, un po' di nicchia in questo caso, e questo fu uno dei singoli che uscì maggiormente esattamente come posizionamento sul mercato a livello internazionale. Tra altre cose era quasi una manifestazione per quello che accadde nella guerra del Golfo, infatti poi venne pubblicato nell'11 febbraio del 91 e tra le altre cose tutto in concomitanza con quello che fu l'operazione Desert Storm, che creò diverse diatribe a livello internazionale. Sicuramente una di quelle canzoni dove c'era anche dello scratch, quello che con i giradischi, quando c'erano i giradischi al vinile si faceva lo scratch, e tra le altre cose lo scratch di questo pezzo lo fece, pensate proprio, John Brash, che era un DJ altissimo livello, quelli che facevano quelle robe brutte. Vabbè, so che avete alzato il volume, alzatelo ancora perché adesso c'è anche Madame Marrakesh.

0: Robin, bellissima, Love Me Like You Do. Sento che bella questa canzone, signor Gabbro.
1: Bellissima.
0: È piaciuta anche a lei?
2: A righe o a quadretti?
0: Ma riga, quadretti, che cosa? Una canzone, quelle che suona, che uno può cantare. Che...
2: Scusi,
0: non ha capito.
2: Non ho capito. Niente.
1: Meglio che non parli e non canti, no, la barista, dai. No, ma anche

0: Signor Gabro, il karma.
1: È come se gira.
0: Mamma se gira.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma cosa c'entra col karma?
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Mamma mia, signor Gabro, è l'ultimo.
1: The last.
0: The last.
2: Posso fare una pausa?
0: Ma di che cosa? Ma io non ce la faccio più, guardi.
1: Fine vuole fare le pause, lei, non nel mezzo.
0: No, niente, alla fine niente. Io mangerei anche qualcosa, no?
5: È impossibile, io sì.
1: Qui non si mangia mai, ormai è un dato di fatto.
0: È il dato di fatto che puntualmente questo è l'ultimo spazio dedicato per quanto riguarda questo giovedì sera, questo 2 di luglio. Ma attenzione, domani, ultimo giorno della settimana, ci abbiamo ancora degli spazi.
1: Yes. Quindi
0: prenotatevi, poi domani appena iniziamo dalle 8, così vi beccate il vostro spazio musicale nella serata. Che dire? No, devo dire una cosa, perché attenzione, perché domani c'è un compleanno, mi hanno detto, non

0: oggi compirà gli anni, ma non si fanno gli auguri prima.
1: Esatto, infatti siamo stati zitti apposta.
0: Siamo stati zitti apposta. Però giustamente è stata promossa alla maturità.
1: Bravissima!
0: E allora ci hanno dedicato una canzone. La canzone

0: We are the champions, i Queen. Complimenti a Enya per il diploma, vero?
1: Bravissima.
0: Bravissima. Lei cosa
1: campionessa.
0: Cosa le hanno dedicato quando si
1: è tante diplomata? Tante cose.

0: What about us, Pink, Radio Number One? Cosa state combinando che siamo gente curiosa noi?
1: Fatecelo sapere, anche perché siamo quasi in chiusura. Poi subito dopo di noi c'è il Number One Classics, diciamolo, con Lilli fino alle 23, anni 70, 80, 90, tutta la musica.
0: Tutta la musica spolverata dal signor Gabro, che puntualmente lui spolvera i vinili, no?
2: A righe o a quadretti?
0: No, i vinili non sono a righe, sono vinili. Niente, lasciamo stare, sarà per la prossima, glielo spiego l'anno prossimo, secondo me, che forse funziona meglio.

0: me ci becchiamo domani.
1: Non lo voglio sapere.
2: Secondo me anche signor Luchino, sì, vediamo se arriva anche la barista domani, se no al massimo stiamo io e lei, che le devo dire? A domani.
0: Ci becchiamo così per dire, vabbè. A domani puntuali alle 8 vi aspettiamo qui, puntuali nell'happy hour. Che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Adesso arriva Lilli, ciao.
3: Happy hour. Su Radio Number One, happy hour.
4: La musica che cerchi, ecco.

0: la serata con noi. Questa è Radio Number One, sono le 21:59.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Allacciate le cinture e preparatevi ad affrontare questo viaggio con destinazione i decenni che hanno cambiato la musica, il meglio degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e questo è i Number One Classics. Siamo pronti a partire con Yellow.
1: Number One Classics.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: these beautiful things that I've got.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, è mezzanotte. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.